0: Na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si.
1: Ostani tu. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi ripigevo le mani e la faccia di blu.